Musica, musica, musica, musica, liozza. Gallina, gallina, gallina, gallina, calzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lirica, graziut. Musica, musica, musica, musica, liozza. Gallina, gallina.